storie. No, storie fiorentine, eccolo. No, un Virgilio, Plutarco, eccolo al fin.